0: Vittorio Bresciani, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, aria detta balletto per Virginale. Christopher Hogwood, Virginale.

Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato aria detta balletto per Virginale. Christopher Hogwood, Virginale. Friedrich Gulda, preludio e fuga per pianoforte. Prima esecuzione, Göteborg, 5 febbraio 1966. Pianista Marc-André Hamelin.

0: di Friedrich Gulda avete ascoltato Preludio e Fuga per pianoforte. Prima esecuzione, Göteborg, 5 febbraio 1966. Pianista Marc-André Hamelin.
1: Francesco Bendusi, passè mezzo ditto il romano, muschetta, bandera. Piffaro de Renaissance Band, Joan Kimball e Robert Vinken, direttori.

0: di Francesco Bendusi abbiamo ascoltato Passè mezzo ditto il romano, Moschetta, Bandera, Piffaro The Renaissance Band, Joan Kimball e Robert Vincan direttori.
1: William Walton, Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di William Walton avete ascoltato Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Johann Friedrich Fasch, quadro in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e continuo, andante, allegro, largo, allegro. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi, Alberto Grazzi, fagotto, Paolo Zuccheri, violone, Anna Fontana, clavicembalo, Alfredo Bernardini, direttore.

di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato quadro in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e continuo, ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi oboi, Alberto Grazzi fagotto, Paolo Zuccheri violone, Anna Fontana clavicembalo, Alfredo Bernardini direttore.

Franz Pokorny, concerto in fa maggiore per due corni e orchestra, allegro, larghetto poco andante, finale, presto. Cornisti Hermann Baumann e Christoph Kohler, concerto Amsterdam diretto da Jaap Schroeder.

0: di Franz Pokorny avete ascoltato Concerto in Fa maggiore per due corni e orchestra. Cornisti Hermann Baumann e Christoph Kohler. Concerto Amsterdam diretto da Jaap Schroeder.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sei romanze senza parole per pianoforte. Opera 102. Ottavo libro. Numero 43 in Mi minore. Andante un poco agitato. Numero 44 in Re maggiore. Adagio. Numero 45 in Do maggiore. Presto. Numero 46 in Sol minore. Un poco agitato ma andante. Numero 47 in La maggiore. Allegro vivace. Numero 48 in Do maggiore. Andante. Pianista Daniel Adney.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sei romanze senza parole per pianoforte, opera 102, ottavo libro. Pianista Daniel Adny.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Kekel 551, Jupiter. Allegro vivace, andante cantabile, menuetto, molto allegro. NDR Radio Filarmonie. Andrew Mains, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Köchel 551, Jupiter. NDR Radio Filarmonie, Andrew Mainz, direttore.

di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Serenata per soli, coro, orchestra e basso continuo. Personaggi ed interpreti: Pace, Caterina Caspar, soprano. Egoismo, Christian Rochbach, controtenore. Infedeltà, Anne Biewert, contralto. Gioia, Christian Zenka, tenore. Fortuna, Andreas Wolf, basso. Autorità, Gotthold Schwarz, basso. Orchestra e coro da camera, La stagione di Francoforte. Michael Schneider, direttore.

0: Rai Radio 3.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 13 in si bemolle maggiore per archi, opera 130. Adagio ma non troppo, allegro. Presto. Andante con moto ma non troppo. Alla danza tedesca, allegro assai. Cavatina, adagio molto espressivo. Grande fuga in si bemolle maggiore, opera 133. Finale, allegro. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato quartetto numero 13 in si bemolle maggiore per archi, opera 130. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Franz Liszt, Le Prélude, poema sinfonico, ispirato a un'ode dalle Méditations poétiques di Alphonse de Lamartine. Wiener Philharmoniker, diretti da Giuseppe Sinopoli.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Dalla redazione di Rai Ladinia e dai studi a Balzangen Bundomis de aus Dütschkina s'ascutais sönke sabada 6 de juin te casta che erdora d'informazions attualite e approfondimanch baiungs e d'antrater de kijargomanch. D'un strumento in più por respogna e de bojains di cittadins il comun general de fascia a presente casta novite. D'la descorida de Morvaia presentada t'il Museum Ladin Ursus Ladinicus e d'le ultimes novites dal mondo del sport con i davagnadus d'la mesa maratona in Charles Lung e le novità del Hockey Club Gardaina. De cash muince de datter se trattare in cutel notiziar. Ce che annunzieti titui metunzeman con il Comun General de Fascia ca presentenas comencia dia concreta de sostegn e de aiutai comuns por la realizzazione de la Urs Publix. Valentina Redolfines reporta.
2: Il procuratore del Comune General de Fascia, Edoardo Felicetti, l'ha portata ant una nuova funzione che l'ent sora territoriale se mette da de porter in ant per dider i comuns. L'en progetto de una pruma fascia sperimentella sention Felicetti.
3: Volon far diventare più forte il sistema per portare in ant i lavori pubbliche e sommetu alla letta dei comuni per portare in ant delle opere pubbliche in dana può ruar fino a 500.000 euro. Ma varderonde crescere come stazione appaltante per poter far lavores sempre più grenie.
2: Se poterà portare a termine l'urieres più imprese di deri comuns che a manco personal, chi si obiettives dar giunger mingola louta, se scomenza con i progetti di comuns de Mazzin, Ciampedele Sorega, chi più piqui della val.
3: Sì, noi non volevamo fare il pass più lungo della AMBA, cioè perché volevamo che i comuni avessero fiducia a questo progetto, non volevamo promettere robe che non siano buone da portare in ant, partiamo pian piano, ma siamo sicuri che il progetto crescerà sempre di più.
2: All'Urerte Comune Generale il personale del servizio tecnico. Il responsabile NEF Le Felice Pellegrini, 25 anni dell'Urier del Comune de Pardace. Il ad este Comune Generale ne spiega l'iter da Gesirdò, che anche sarà la pruma in ceris del progetto.
4: Al scomenzo viene sottoscritta una scheda dell'opera che la tegna in tutte le caratteristiche di che si tratta, il porto dei lavori, le tempistiche, il cronoprogramma e di questa scheda la zonta del comune la definisce quale che è le volontà e il comune generale il toll e Nesser per il. A quel punto il scomenza a decidere se partire per come far per la realizzazione, se parte con la progettazione e con gli affidamenti degli incarichi professionali per i professionisti che fa i progetti e gli incarichi dopo alle imprese che dopo le farà la costruzione del DUT. Ben seguito DUT l'iter da scomenza alla fine che porta ad avere l'opera fatta da su.
2: Il comune è il pelder o no l'enceria del progetto al Comune General. L'en servise in più che il pelaer, il Comune e il seten la proprietà.
4: Il Comune la dut te manel, il può decidere de darla o de no darla in delega e l'opera la sova da scomenza alla fin. Noi siamo demo meri esecutori materiali per gedar l'opera finita al Comune.
2: A livello tecnico, con questa scomenza di vanta del Comune Generale e Comuns, venne tu in essere in atto di delega, in documento d'inceria, se dis a livello burocratico. Sulla valuta è in cion bolch de fassa, senti onkel de Ciampedel, Alessandro Bernard.
5: Questa collaborazione la può essere molto buona, molto positiva per i comuns. Non sono già gli uffici tecnici che è abbastanza strutturé, però vedo anche i nostri impiegati veramente oberati dall'Urier, perché gli ha da fare un sacco di robe, dalla roba più piccola al progetto molto più grande. Questa collaborazione inter comune e comune generale segurla per l'idea a ridurre questi tempi e a mettere giù magari qualche opera in più, che il comune proprio per una questione di forza lavoro non fosse buono di gestire do.
2: Che stazione del Comune Generale la pruma del Trentin, la comunità territoriale della Val Sugana Bernstol la mettu insieme all'urbanistica e il Comune Generale ha l'obiettivo di fare del vers, smaurer e c'è i progetti e domaner contribuci se serf de provincia per smaurer e il personal per l'ent.
1: I Romagnum pro la Urs Publix la provincia de Trent realizai ad taure la nastriara por les rodes, pliavisa sun sella e sun pordu, Cecilia Mazzelnes a giornaia.
6: Da Cernacei, perché che vesi e fin su un sella o por doi con la roda, te vex e temene e ciapparà un toc de strada segna e riserva per ic. La provincia de Trent ha metto mani l'uriere per fer che stant. Si tratta di un sen de convivenza ante rodes e auti, in lengia doi di joves e pasa dolomites ante le più domani da fer con la roda. E il pruntroi della roda se per via da Rondelti in son pian de pareda a Cernacei e già in alto per 11 km e 8 fin su un pordoi. Il sarà segnato a Risses e il descende in roda. Il secondo tocca è per via dall'incroceda per il Sela al tourniquet numero 14 per Ginan fin su un son. Su questa strada piuttosto stretta non sarà a Risses, ma di nuovo ogni tanto il descende e il pittogramma della roda.
1: In spostunga a Moena, por casalton vagnel schlütz gioi la urs por mate in segurazza la rüde costa longia do la gajung del 2018.
6: L'estate è in depassione ma il content per la gente di Moena che ha conosciuto sopportare l'uriere per mettere in sicurezza rude costa longia sit fora da sia berces do le gajon del 3 de messel 2018. Che il di lega ha causato de grand dance de gran per del paese e acces e ottie. Da in lotta la provincia ha invia via più opere che ha domandato fer l'uriere stel ghebo della veis su di al fora una deviazione per lega e di l'uriere su rude costa longia. Le da dire che le venue fatte del Dut Neves ence due pens che il del Lescio e che del Cavalletto e che il Luriere si venue fatte il rispetto della natura e la defendura della bese che vive lega e rispettando ence la sazon turistica. Il Luriere a Moena ha portato difficoltà e una certa stenta ence perché chi è esigente per regne. La gente baudia e protesta a sa che non si vedeva una fin. Adesso al do della provincia dovesse venire surta su del Dut perché su ton che ven.
1: In un un'altra nuova d'attualità, la segnazione del riconoscimento 5 vele del Lega Ambiente alle località al mare o al lake che in casa non ha segnato due leggi del Sud Tirol. Un pesce che non ha mai conto della bellezza naturale di posto, ma anche del turismo e della gestione sostenibile della località. Roman Clara nos reporta.
7: In cet 2026 e da Ciafela Region Trentin Südtirol la classifica dell'organizzazione de isconanza ambientale Lega Ambiente di lecce con il riconoscimento 5 vele. Il Südtirol ha due lecce ciafè la segnazione più alta de punch, al se tratta del lec de Fie e del lec de Montichel. Il Trentin è il premier lec de Molveno, che è il primo posto la classifica di 10 lecce con le 5 vele. Classifica che è stata presentata da Lega Ambiente a domatura in club italiano a Aunesia e in Gaujung del Mondial per l'Ambiente. Per ci credere le spone sindere con il mare più bello d'Italia, alla do della classifica di Lega Ambiente il Dailoda ci fa il primo posto pollica la regione della Campania. Al secondo posto il spola spona di Baunei la regione della Sardegna e al terzo posto Otranto la regione della Puglia. La Sardegna è l'indot 6 spona che ha fatto il riconoscimento 5 vele, la Puglia indot 5 e 4 la Toscana. Il riconoscimento viene assegnato a carre località al mare, a Kilec, che lavorano in direzione del turismo e della gestione sostenibile, ma che si adatta alla crisi climatica con soluzioni e proposte per vacanze, alla descurita di tutto il territorio in Ceria, in Sce, gli organizzatori.
1: Jojum Plata, Alena Descurida, che de Stopaval de Plüd la storia del Rajun des Dolomites e che va zurück de circa 7.800 in cara presentata in Sara per il premiade del Museum Ladin a San Chachang. Na Descurida, che de mostra la presenza storica d'un tir, canconage por d'art da datri rajuns d'Europa, ince des Dolomites.
7: Con la scoperta presentata in Sara a San Chachang il Tler. L'alcentir, conosciuto anche dai paesi della Scandinavia e della Russia, ha incevuto le Dolomites e calda da circa 8.000 anni. La conferma è venuta dalla scoperta di due corni di alc di mille di anni fatta al Tabadia. Un corno è venuto nel 2020 in occasione della URSS per la costruzione del lift di Costorata sul giù di Chaulung e l'altro corno è venuto a Lüm nel 2023 l'età suie della rue de Charé a San Chachang. Per il paleontologo Hervik Brinot si tratta di una scoperta sensazionale.
8: Alcuni non si mai immaginano di avere una delle Dolomites. Un associato all'alce, alla Scandinavia, al Nord America, al Canada, ma non alla Dolomites. E con questa scoperta possiamo dire che in Tlauta fova anche l'alce.
7: L'alcentir che mangia erbas e plantas aquaticas di ste e scorza de lain serams d'invern. L'ambiente di vita che l'alce a più young il bosch tömel il parü. Condizions che l'alce a ciafetta solamente standa 8000 anni, mo che con il tempo è spognuta a mancè e calince por via la persona al giung prinot.
8: Bona mantach, la persona ha cominciato a vivere l'ambiente out de nos crepes, ha cominciato a tagliare il bosco, ha cominciato a fare pastura per si biesces, per si ciaures e per si vaces, in scila l'alce nuova più pochinia da maia, e poi anche unita la ciaccia, poi anche il clima è diventato più ciaut, dan 6.000 anni in scila l'alce nuova nia più si ambiente, già che l'alce non maia nia erba. E per quel che anche tutti è diventato pastura, non si vuole né più ulaggi e è morto ora.
7: All'este d'anda si sain kan che Maria treba ostira la utia plan fisti a ciafelcorn d'alce e che attira capì l'importanza e la valuta del repert. Al giung Maria Trebo.
9: Io mi informisce che mi sa fa dalla vege, che fa plan di terra, poi la è la vege con Ega Freide e mis mans, niancan bus, e a porveda capì cic cork ca se che ca svalde tinans. Nei, io mai udi. Per me il castoria che podun nos nia sconie in podunia la sete na chanos sottiltat nos mesun il mostre il conte
7: la seconda scoperta già fatta il 10 mese del 2023 da Laura Fornazier a due massuanezza Sara Venturini che ha cefentoc de cornet letta suie su tl rude share dentro la capanna alpina e la chavara share de che Laura Fornazier dalla ila si ricorda ciamo bun.
10: Io sono dar fiera, cioè io sono proprio contenta di aver scoperto questa cosa, di aver udito questa cosa, una cosa dar importante per la comunità, per il museo, per la Sud Tirol. Io sono dar fiera, veramente. In la piccera purtroppo non ne potevo essere chilo, ma le dar contente che anche la messa in un ziggio.
7: In occasione di Kina Jain della Fondazione del Museum Ladin dedicata alla Laurs di Andri Ursus Ladinicus, il Zan in Sche de plus storias affascinantes campò di scurì del Museum Ladin a San Ciaciang.
8: Zan Pudong di che il Museum Ursus Ladinicus non è nia plus me plus il Museum della Laurs di Andri o del Jung di Andri, ma anche il Museum dell'Alc della Dolomites, l'Alc della Valvadia, che è bellissimo. Noi sono castando plus novitas, noi sono lander plus vedel della Elpes che unì da Tà. L'andre de Contorines, na song Sanglalch, na song Luxus Ladinicus, lie Museum Bellissimo, e il Marita Veramanter de Unia Ticale.
7: In sche il paleontolog Hervik Prinot. Un museum che a giornaia si offerta tres fora, por tipiti al public tres val novité da descurì, por conasce da mi la storia dles Dolomites.
1: Les novités dal mondo sport sis chant participantes e participants da 32 nazions in questal start la mesa maratona in charl group del Saz Lung con un percurs de 21 km e 900 metri de deslivel. Na battaglia o la carassa alla parola tra te de se kunch, ce che prompte travert e rove Andrea Prandi dell'Alta Valtellina, secondo l'atlet de Chasa Alex Oberpacher, con proprima un secund de destac. Terzo il vicecampion del mondo trail run Andreas Reiterer, quarto Luca Clara di Gardena Runners. Pro lesares e l'atleta de Chasa Martina Cumerlato sta dalla più svelta, seconda l'austriaca Anna Seefeld e terza da nun atleta de Chasa di Gardena Runners più avvisa Nora Goller. E il cheder della festa per il titolo de campions della Alps Hockey League al Hockey Club Gardena in Sara la Scelsa Weiles primas novitas per la stagione che vagn. Nu Zogadus a Arlun Gesso contratta, in cunde il direttore sportivo Joel Brugnoli. Ora si tratta di Zogadus de Chasa Shangodin Shoudi, del capitano Simon Pitschiller, Julian Zenoner e Hannes Kaslatter. I tra i Zogadus e da Aninka il nugel del team e sarà ince da udai sondlacet la prossima stagione. Ince i tre attaccanti, Davide Schiavone, Stefan De Luca e Luca Biondi a Arlun Gesso contratta. Contra fin la festa, al moderadu Stefano Zanotti si incundei trai d'altras novitès, ca porte pro a gran ligrazza pro compaise fans del HC Gardaina. In cel top scorer, Vlastimil Dostalek a arlungeso contrat d'un nan e avisa in sciu a incefat Dmitri Vozovic. Nien ultima poi fans incendo amire las qualités de Sacha Guimont la sajun che vagni. De taurela, vagni il spoince ci amo trate con d'altri zogadus porcal in sciu il nignu annunzie sarà il ciò tos chamo val datra novite da incunde. E al mancia ci amo naudlada les previsions del temp sora del se stanta bainda se lasceu da incudanter la cutra de niures spasses fora a lus spizzora val raimu ince sein domis de da les niures dantel ton. Nia da schlu fora nel calvagnes val pluia. Les processions les antles da indomandamis de vagna accompagnadas da sora del mo man man ruiela da l'erc tres de plu niures de conseguenza podes l'ingegni la pluia. Les temperatures da indomandanter 7-8 de gra les plu basses e danter 17-22 de gra, les plus altes di paix de la Ladinia. E dal notiziare cash beledut Daniele Mistura, ma denaman e accompagné pro la tecnica pro il microfon ve saluda Yasmin Ferdic, cum laudanza d'un bel omis de e sambai na bella fin de l'edoma.

Bon domsdi, da Roland Vera. Duta l'antraunides strambes i ora de unischkedra ca iunides asl de da canc Donald Trump jei no unilita a presidenti USA ana spiegazion che ne vang suvenz nia dita di media. Lie la realizzazion d'un plan studia a visa da espert d'amministrazion i politica che vant la ma Project 2025. Cash plan io nia la lum doi do i men pert jeloni comunica al public plulerc, ma i espert ci analist la politica americana savova bel da plus da giut che l'univa anginiaca dant al dut tres l'Accademia de Pensadores Conservadores Heritage Foundation. Bele da canc Trump ova perdu la vela contra Biden, se domandova che je sperc ce quel fova unifat de fauts in tang il prim mandat, The Donald, cocl ventlama ironicament dai media. Inti da jova la gauja de casta debacle, siba la pandemia, ia si conseguenzas sun la economia, siba il fat che l'amministrazione americana fovlresta true massa de riegents e de cigeures liei al pensier democratic e liberal e che tie sa laurade contra al president american. In scila univel consiat il Project 2025 al president de rumessu radicalmenter de tutta l'amministrazions federales. Iu la clagiva in ceti media, tla gran societeis financieles e tecnologiques, t'l champ t'la justizia, t'l militär, id long ulac l pudova se nascuender nemisch o oppositores al movement MAGA, Make America Great Again. Cas je pona stat l prim var che Trump a fat cun gran brutalità e senza de guna remission, parang ora milles e milles de dependents federai e stlujan in China mei cer departiments coc cald la educazion. In cash conti il dalle curde che cash provvediment je ulu dal Project 2025 per desmetter doi do la scoles publiques di USA it idee ai genitors na sort de bons a ciò che i posse se paie scoles privates, evangelicales o politicamente daugin alla visions conservatives. Cash je bang l'attentat eclatant contra la lidezza del champ l'educazion. Da via che questa sorte scuola porta in ant insegnamenti controversi, schick kai critics de virs la teoria darwiniana della evoluzione, sorrisan piuttosto la teorie creazionistes cristianas.

Il Departiment per la Efficienza dell'Amministrazione d'Orge fava pona riesch unida matuda MP. Metang a seccia il miliardär ultra-reazionär Elon Musk ca sambang taia stieres a milesch. Metang da trai un pricul in kinemail funzionament de serviges essentiei. Und die Champ sulacke ne fava nia mesum de schmatr de fing la reformes a bang di purisch, fava bang kalt la sanità. Ulak Obama ova istitui fonds a bang de kai che ne pudova nia se vage na assicurazione privata de kash Champ tan fundamentel. Ma Trump ova riesch in chepur va a manipulé la conditions d'assicurazione a de schaut di manco fortunei dann tal dut tres dispositions finanzielles. La attaques contra la legislation a banglamendranzes sieber etniques que sessueles, je pona stat nautr war, contra cala quant la meda la cultura woke. Cune chang i problems que el presidente abu cung accuses de violenza contra leiles, i il baste pensé al caso Epstein, ne se fege nia marueia, Schesse Aktions vorwandsche orientedes contra il Movimento Feminist e contra la Gruppes d'Azion paridarch la Eiles. Aldo di pensadores del Project 2025 ne vorvel nie a se schickelier Tradition di USA do la veles presidenzielles de mudeor ai capi de l'amministrazions, ma so val incontra gi plus sot i parior an ce dependenc de livel mesang i bas cun a vera Aktion totala per de schmatr uni opposition. Il sistema american del winner takes it all, je per quel uni realisa tang avisa, coque un laudu momei ai tempes del mecatism anticommunist di anni 50 del 900.

Sotto il primo mandato, Trump fuvo l'unica miora i capi della comunicazione d'improvvia, ten caos senza fin da orientamenti da linee politiche, fuvo all'incontro zan bel ingegner da quella che diventerà il bel mus del secondo mandato, Catherine Leavitt, che con si comportamento musa, di taierà la Elsa giornalist massa critics, Rouvan in certi proibì la cess alla Casa Blanca a quei media che ne savova nie da se comporté con rispetto e ammirazione de vers de se chef. La conferenza stampa diventava questa moda più che altro manifestazione de propaganda e laudament del presidente che soci crigiova de zaines de decrets per mettere in trova i ponch più importanti del Project 2025. Casta prascia jenče ga užeda daj tempe stranč per realize il projet. Šenten kont, ke de novembr del vincije zven il bel lita per il renovament de meči pošč del kongres di USA, de kalles kvant la medes veles de midterm. Per kal mesova il president isi staf fe a guč kun čeves kokendiš, bele til matrmang del secondo mandat, ana maniera ke un parlament povestr kum majoranza demokratika ne pudessa nia plu desmetre la decisions fundamentales del plan de govern. In valguna administrations ie strategicas per segure la volontà del president. Per exemple, l'Office for Management and Budget que mussa garantir i mesons economics per dutschkisch provediments, a jac zanza scholdi ie duta la ideologia me teoria. Tlosa concentra i primes colpes de Trump che da buon imprenditore savova visa ulla matrimonio.

Trump se savaglia pu un gran master of the deal, coque se clamancia un de si libri de major success. El spregulea si contraent, iti mat pression, se san de pon an vara liede, un kina clar jont calculova. Si comportament souvent schmusa e agressiv, ne je prekel ni a forsen sir. Il se tratanche de teatr e de tattica. Che banca ultimamente, niel de plu d'antri osservadores americans, che se domanda, schel ne si bemieno diventana sorte seconda pel del tycoon, che manaccia de diventen sci la perjunier de si chamia. La hybris del pudei, ti e bangit a che, si candis. In che te si entourage, jesen cruciei u lac casta evoluzion possa purte, povestren chinamait la catastrofe mondiela. La convinzion che la vela de Biden fova stata al frut de trapularies se me anchi la tang ravise dat sitche, quel pudas an chinamei laure per ferme la veles de midterm un chinamei quelles presidenzielles dauni. Montre autores del Project 2025 muss a casponze domande che in amieno giauri su una vasa de Pandora cum si ipoteses irgendwa via na revolution istituzionella che pudessa mettere in pericolo la democrazia americana. Con questa considerazione, vi ringrazio per il vostro interesse e vi saluti a lieto.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilas Sit da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziario radio della SET che mettiamo in cui con la politica locale. In cui noi mettiamo le fondamenta per un sviluppo organizzativo nu per il partito di Verge del Sud Tirol, alle nuove rinnovate statute e alle nullità e organi del partito NUS. Con l'indonata provinciale di Verge da in Kötel, Pfarrheim a Balzang, sal rovel mandat da co-portaus di Verge di Elide Musner. Altjung Musner.
3: Io personalmente ho imparato da troppo, alle mie tre stesse ore, ma alle ste un'esperienza da importante per la mia vita, anche per la mia attività politica. Io ho imparato a lavorare con le persone, a gestire le dinamiche politiche, anche sulla e comunque fuori e a livello provinciale. E alla portata da troppo, anche a me personalmente.
1: Ince Luca Bertolini ha deja su inciare da co-portaus Katrin Wert e Zeno Oberkofler e i successurs por affrontare le sfide del panorama politico che si muda tres fora.
3: Anche una nuova dinamica mondiale a livello mondiale con una mandata che diventa tre più stärker e ince un populismo da stärker che lo è il rode di Vartschkal da tini l'orientamento, das orienté ai valori e alle tematiche verdes e a neovete che cash populismo che è lungo e l'erco.
1: In Schöli de Musner rönnet les novités principales del Statut nu e l'introduzione la figura della Presidenta, de caracale nu l'ite Brigitte Foppa. L'ite l'incenu i delegat l'organ direttiv strategic del partì, la pro, Eli de Musner. E mod un argomento, la taglia a 278 persone spordi la vita pro incidenti sul laur di proms 4 maes l'an. Pari l'ancun l'an passel numar carciù da san 30 vittime in sul numar più alt di morc. A causa di incidenti sulla ura, il stato la Lombardia, Spotel Venet, la Sicilia e la Campania. Alla dod la statistica, laurata fora dall'osservatore Vega, sono la base di numeri delle assicurazioni di incidenti INAIL. Il danno di 8 persone su 65 anni che ha toccato. Dal punto di vista di questa statistica, il minor rischio di incidenti sulla ura mortai, dotta ora del Trentin, del Sud Tirol e della Val d'Aosta. E oggi un plato è un successo in quel jubileum di 20 anni per il Selaronda Bike Day. In Cincaja va in Larateca la Tutperti in dot circa 20.000 ciclisti che potesse godere in quel di senza traffico sui giusti Dolomites. Al giorno il presidente di Dolomites Val Gardena, Christoph Finazzar.
4: Ci chiedo che lì ogni anno di nuova gente. Stanno dunque coreani, giapponesi, roba che non hanno tutti gli ultimi anni che lo dica il sergione ora per il mondo che da noi si è bello a girare con la roda.
1: In Schöfinazer la manifestazione va rispettata treste più per sui valori del kit e del rispetto dell'ambiente.
4: È molto wichtig che la roda è un segnale per il futuro, già che noi dobbiamo girare mezzo dai auti e girare verso la mobilità sostenibile e la roda è una dei settori.
1: In Schöfinazer il presidente Finazer il prossimo Selaronda Bike Day sarà il 12 settembre. E Romagnon Pro Sport, 600 partecipanti e partecipanti da 32 Nations. In questo start la mese maratona in il gruppo del Saslung, con un percorso di 21 km e 900 metri di dislivello. C'è una battaglia la che era la parola tra te dei centesimi. C'è che pronte traverte rove Andrea Prandi dell'Alta Valtellina, secondo l'atleta di Chiasa Alex Oberbacher, con proprio ma un centesimo di destac. Allunga il commentare di Oberbacher della gara.
5: Savoi che Andrea Prandi, che ha vinto, è un po' forte, in sei stati lì più via, ma subito, ma snel, staccato momento. Però poi ha iniziato la gara, Galileo è solo più. E poi sul finale ho detto, sono di Briada al cielo, in sei l'hanno fatto, sono di Briada al cielo. Allora ha vinto, ti ha dato il cielo per un momento più, secondo me, più snel, ma sono di Briada perché lì sono scontato.
1: Terzo il vicecampione del mondo dei trail running, Andreas Reiterer. E giunginant con le previsioni del tempo, non manca domani il nuovo preo di Danmiste e bel tempo con un intervallo ride su Radl, domiste vain il sorad il curi de las nioras al poince niesel de val pluia. La programmazione ladina va zaninant cum il programma e crapstel sella. Gestin cue de Erika Kaschlungeri Heinrich Huber Darina. A ducancie dottas cantas cemona buona sara cum i programmi sterai, ladinia.
2: Rai Radio Ladin. Inire in que. Personages, avvenimenti e storia.
6: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnitt Erika Kaschlunger. In Schnitt è il Plagiai da Ester Kilok und Heinrich Huber Arina. Heinrich, ula ses paus nasci e cosciusse?
7: Sono nasci Arina, del 1951. E così si arriva, i problemi sti è una scena, poi sono giù a Porsenutl, l'internato finzendino ma fa la scuola mezzana, il gimnasio e il liceo, fatto l'esame di stat, di maturità, e poi ho fatto l'università, jus, giurisprudenza ad Spruck, sono passato a Padova e poi ho arrivato il 76 a Modena.
6: E quel pastepporoso in la otta in da mut no con un scena da giù a Porsenu? No, d'metz darinam pitch paish da munt e ruvet na pitch racete.
7: La realtà è ben di bo ata montar, posso immaginare con un gen che fa dall'internat na lista del guant canada por te e can mesh po fa autonom se sti e ficirie de tot cant, spos anveng l'impatte ben di bo sterk, toresh xavense büg. No, e anche in una gran classe di 36 e di lampo ben di bode in questo mondo. E poi in questo momento che la scuola è risonante, che ho imparato tedesco, poi in latino sono scelte non per se ti chiedevo, poi si mettono un po' in dall'altra, non è adunca, che in 4 o 5 latino, poi imparato tedesco. La seconda mezzana è il bello e l'altro, mi sento, posso immaginare, bello imparare latino, ho fatto latino per 7 anni, no? La quarta gimnasio mi è sposto molto greco, però, no? E, però, se penso a Zurück, avrei ben più credito. Mi sento da mezzo alle 6, poi da domani, spiele messa, spiele da studiare, da mezzo alle 7 fino a mezzo alle 8, la scuola 2 di domiste, scuola, e c'era me fu l'internato, ben di buona sintonia con la scuola, che tu ci rosa un anno, e non pare veramente niente cose scanatore della vita, molto modo di vivere e di pensare perché la scuola e heim te so tun tet che le por chi che c'è da lo te segui un vantaggio.
6: E pudos pa sponi vini fin let ma casa?
7: No gen ai prims de settembre c'emo ia a studie e stend da lo fin a nade po poter ni chi che ne sde a casa e spo gen gen do ia e stend da lo fin a Pasca, no? Perché il tu ia di a casa un ia dal mens poter c'ha fe pesu falgun che ne a te c'ha fe, no? Un ia dal mens ne po ben po bin de bode sta cada casa e da dalla vita del paese nel subito di quello, no? Che ho tagnese praticamente di mezzo e mi fu la vita del paese e mi fu sport di ste, no? Calcio, il palais di ste, il campionato della Valbadia che è un punto di bode highlight, la otta, la rivalità tanto del paese, Spagna ci mette in mano del 75, lo hai belle, molto male del 76 da laurea, del 75 un anno sono giù per il cuore di lei.
6: E quella per dare di già, noi abbiamo fatto la scuola elementare che l'orina, e da noi abbiamo invitato il paese, noi abbiamo aperto la scuola, no? Ma elpa per l'attività sono in contatto con altri mitungs.
7: Io ho fatto il centro e ho ben contatto e da lo che lì per vestire un bel periodo, de, insomma, così si è rati in modo da san e in c'è le scelte della buona luna, possibilità nel mio massimo, un'adorabile, mia e il mangiare, avendo già la dit, dove fanno, non ne sederamo, mangiare buono, non ne mangiamo. L'epoca magari tre carte, sotto, shoppe, e palotte, e insomma l'epoca più c'è scelta, no?
6: Ave se lui da paura a casa?
7: Non sei un candice di appletch, no? Che lo dì, ma due, tre tiers, no? E anche di otte famiglie, Spaniel po ben Charlie Chare in che belle di ste che mi tuns fus un pü mit usia di ste avarte o da deponater paure una pania de massa e binde bo in che binde bo fraccia dem cristiamene sa so la possibilità la chasa e pitch ramonge anche de ot pri genitori di esposones

0: Heinrich Huber, se spongiu a studiar na universidade. E studi legge, quei pastata cara de cijun, forbilkan fos la scola alta, che pusas de gia studi.
1: Io, samba che quando lei faceva il liceo, mi spogliavo ben da manan, più ci facevo come classe, belle in più, tra città di quel giargomonte. Io, a me mi sembra che era bello in più fare ciò che le leggi vai, le regolamentazioni, che sono messe in a certe regole, se perché io sei per me, cose, infatti, incide la logica, no? L'alternativa per te è da fare tutto di tirs. E che al mese ci sono più da bel mo, tu lessi mi a Bologna, a Torino, a Vienna, a studiare, che lei è più massa di mezzo.
0: Heinrich Huber, quella paspogiuta dall'università e spabella tira caffè dalla UR.
1: Io ho fatto la laurea a Modena di marzo del 76. E esa bu la possibilità a tira belle de mette man de giugno dalla ore per la provincia e fora del Denkpalant, no es podo che respondio da sil de juli del 76, ultime de juli del 76 e poi l'ore per dan in ci pol la sessur Zelger, la scuola e cultura todescia e poi un passe de dicembre del 79 del segretariat del Landeshauptmann Maniago.
0: E cosa al passa al più? Oggi la UNO si sta trecciai, no? E su due un grum di cose, no? Un grum di avvenimenti, con un grum di persone, e stiamo la UNO interessante.
1: La UR interessantissimo, no? Questo è un posto centrale, la che ti dice un lavoro che ha un significato, la che te ne passa in maniera e che ti scaffi in città da fare da dei consensi, da dei pro, all'impunto di, come si può dire, di uffici di consulenza e il segretario, la DIN, pro Landeshaupt, che lei c'è in più giovanissimo, per tedesco, più una te anlaufstelle. La che la gente de che al negna assessor la din la ota poi in cin uffizi della cultura ne neanche c'è mo la ota che po mo ni di ein di un'altra un uffizio della cultura con la ripartizione ladina alle sua l'intendenza ladina che era ebele e dal 75 un anno c'è l'istituto culturale mo la ite uffizi centrale la provincia pure la densa esclusiva Montanelle Pucci perché lei è esposta in più di anlaufstelle per le questioni ladines e ha ignorato anche tante poste la possibilità di le cose sciogliere no? Le decisioni politiche sciogliere fisco sciogliere regolamentare e sciogliere regolamentare e sempre in chef un inizio spò ci che anche chefie da fare il val per la densa. Se pensi zurück und più di cose, la kann anche più le mans, la pola kann anche più fisti die e impara che foste la strada della Valbadia, dell'97 della provincia che ha fatto la competenza sulle strade e dell'anze belle del 97, dell'anze belle La strada è portata ai tetti del plan regolatore, sono belle tutte le buone razze geologiche, le pratiche più o meno il progetto esecutivo è pronto a tirare per due mettere in lavoro. Era una bella cosa là, che mi ricordo che lei sempre in c'è il Museo Ladin, no? Dell'11 fatto che l'Unione è istituita nel 1997, e poi nel 2001 l'Unione è esaurita, e poi c'è una cosa lì in Gardena. Der Sontide, che lei il Heim Assudei, di scolari, che lei offre una cosa che i Gardenes adorano unbedingt per la scuola d'Ert, per gli studenti che ne da fuori di qua, e da lo an die, Kiri, e da lo con l'aiuto del Comune, anche fino a una buona soluzione, la famiglia Hofer, che sa da idee, sa lascia proprio il centro di Ortigei, un fabbricato che non può fare che internato per studenti. E la Valbadia è la santa di questa musica, no? Che è una cosa che non è mia tanto rida da Ciafè, che il finanziamento dei pubblici di comuni che ne prevedeva che fosse questo finanziamento per valere te, no? I comuni si affacciano da se fa, ma che risposta è l'ultima, la provincia che assura tutto da finanziare, Charles di Interamonte. No?

0: Heinrich Huber, in pro la Ursis de jo la cultura ladina, no, scho che es con te, mo in fora de la Ursis tres de jo dar trupp con la cultura ladina e con scies de zugu dar bung il mon, de mon ladin e de la cultura, o si stas se sinche proncoro.
1: I son dal 75, polcoro. 50 anni, sono da 20 anni sempre al coro di Glicia. Allora, però, io ho il cantè che è una passione, le Lorina viene detto, è una famiglia che ne sa il cantè, dice il signor Luigi, lo ha visto, e mi ha fatto bene, che non fosse una che ne sa il cantè, ma al minapa venga le dice che sa da cantè e perché il Lorina il venga le na musica le incor di lige per ste incor di giovani per le stelle al Pörner giunse la vita musicale che le e il cantè che le val che alle yang la ur a mes shangi 50 la posso che io sun stesh po mes un ice vele grazie al cantè le linea di ora la ur con mes fangerte che pensa mo Cantè che l'ince erati che la gente can lega la buona luna che io fa festa per ben cantè o sonè noi perché la musica te da ben pro a lesire in più la vita di vigna persona.
0: Niel pinch cantè a casa anche se non temut? E il pensiero di famiglia che c'è cantè?
1: Può dare no da mo chi prima sai il coro cantà a casa di vigna domenica tostaria. Da mi stè niel cantè tostaria. Dole sproes da chante gente ostaria su Berengot von el chante also na chante die des domenes da miste von gotte de wing in el chante git il cor da mia dich po ki ke da miste in el charli chante
0: Heinrich es in chunte del sport neu in zu gel palais no so che dit il campionato della Valbadia è una cosa sentita no d'anter el propri squadras de país
1: alle squadre del paese, le cose interessanti, le Corvara, la Illa, Badia, la Val, San Martin, Rina, Alplan e la Pli. E Rina è anche davanti al campionato, no? Poi siamo le chi da Badia è Charlie Bugni, chi da San Martin è Bugni, le certe famiglie, la canne tre o quattro, la Ite, ma Rina è anche davanti al campionato e che le... Allora, l'unica cosa è che la gente la domenica dopo mi stesso chiede il calcio. Noi giochiamo se Charlie a San Martin. San Martin è il gioco a piede San Martin che è il pre di Trebo, che è Trebo Gottfried.
0: E allora è sincero che para?
1: Sambe.
0: Heinrich, c'è modo di andare più alla cultura, noi siamo in un contesto in cui una bella cosa che contribuì a tagliare il Museo Ladin, no? Che è sicuro un posto per tutta la Ladinia, dare importante, in un bellissimo castello.
1: Io, il Museo Ladin, che è ciò che è detto, che è nato nel 2001, all'epoca ben belle die che la Valbadia cancheri val fabbricat storic da metti il museum can dice le cose ladine la storia cultura ladina messo ben podei valgo rappresente noi e però di giunse all'epoca di un gruppo linguistic la provincia che ha un museo la che può mettite se cose no noi italiani noi tedeschi le zwar dato il museum mo di giunse un museo la che la mendranza può mettere fuori le cose nel mio e succede allora il primo presidente all'inizio invece cambia la legge per poter mettere sul museo e come istituzione il numero di sud del 97 e allora sono stato presidente fino al 2003 e per il museo e come istituzione il numero di sud del 97 e allora sono stato presidente fino al 2003 Ich spiele ruhig den Büten an.

0: Nusum Penh leitet das Museum Cosses, la Filigrana da Cortina, i Vondamola de Fascia, la Chiena de Gardena e le Stru, le Casas, la Valbadia, perché è l'unico a livello culturale, l'unico più c'è tra tutte le svalades sulle confini politiche fuori.
1: I pro il museum c'è il lettore, tu clinci la pro il museum Ursus Ladinicus a San Giacchang.
0: Ja, allein gestorben Vincing ein, che um das Museum Ladin a San Martin, e die ist ein Do, praktisch für eine Schinkunde, unser Bühlmuseum Ursus Ladinicus a San Giacchang, che praktisch bei Kines ein, che lässt bei dem, wenn man agiert, a dem Museum Jus San Martin, no? E che l'inci una bellissima cosa, o la che l'inca ste proprio da sauri dal mette da gi, de che de l'esum leite ten fabbricat la frazione da San Cesan, l'esum ha una fit, no? All'inni dit, farunque sta sezione, se San Cesan o valgiunt l'alta badia, si mette a disposizione un bel fabbricato, non fosse bestia la illa un, c'è sta il colz, no? Mo fos po museum fos ben verstehen wir gerade eine bonne solution mo po el nudit ite sanche chan fos lung fabrikat katira je po po un fa genau a visa scho kan adora po metite museum mo po ensemble tut ke solution et lo nan ja an pria de paella fit le ne institution publica in cela fazion da sanche chan e porkel pratica sie de la situation ideala.

0: Heinrich Huber ses Kosciusko Arina, no Wiesinch Arina, alle Pitch Paisch, Damund, Moscho Kesdit in Dant, Elben Paisch, Ula Kale, Tröppes Unions. Podespa Oskasch Kalinstang na Gran Vita Culturala e Sportiva Arina. Tente Pitch Paisch Damund, Kokale Possibel Kaletand Unions.
1: Junge Alman Kol Champ la Musica, Daloli, Chester. Praticamente il materiale, non è stato che canta young e dice però che il paese di Arena è un dei paesi la canina proprio di gran stretteria santa la gente, non magari porta in c'è, che il pro è una gran parentela, una gran parentela e c'è di due giovani e cugini all'impegno di famiglie se perché lì magari io ho proprio che il vicino del paese le vede piccoli, che è normale, ma io ho che quel porto è pro, che nasce in c'è di più ognuno, non è che gran rivalità dalle unioni, perché lì c'è noi, perché io ho che le unioni all'erco, una donna all'altra, può vivere facile attività in
0: e il facciamo la squadra del Paletrina?
1: Io che fece calcio a cinc, io alle molle pici che soga due o tre levi, perché il calcio è per ben, e per diciamo che va nant, no? Il campo che le un di prims campi, la Valbadia, Lorina. Guardate che le nume di sud, gli fate il primo campo del Belle del 72, la canepa di Gugn, campi da calcio, la Valbadia, diciamo.
0: Heinrich Sees Maio spuses studiert Messinger in Sees da 3% da steht mit proprio da Südtirol Gimal Godatra Laure.
1: Na, che le proprio i sunt ignora i miei ritmus con le che Laura che le gi de mesele de ma casa gi biaite e vendo sunt do a casa e gen lune ja Laure che ja più manco tigni e alla famiglia chi lo e che ne fos mai tomite da. Ich habe 38

0: Montagne, à Bazin, mais c'est des ex sous une pension, mais crèche ben, j'ai d'eau, un peu d'eau la cité, sous ma pioisée à la cité, notre vin, c'est un pays, la calénie, à Marari, il y a pour l'aide, mon aigle, trop de gens qui rôdent, et, insomma, le moment va le date, mais d'agir de mettre, d'arriver. Della bella natura del posto, la camena, che non fosse mai aperta, non fosse mai neanche nulla, neanche la famiglia, no? Chi ha i compagni, che hanno la nota, che hanno le camere, che hanno chi ne te lascia, chi tacca, che hanno i suoi compagni, se fosse mai tutti. Sono in più amante della natura, vado su per il mondo, vado con i schi, perché la gente non ci teneva, fosse mai nel mondo.
1: E sono rovala fin de nostra trasmissione, dar bel giulang a Heinrich Huber, e bel giulang a Duzia Dütschkig ne sascutesse. Ciamona bella Sara, vsa oda Erika Akaschlunger.

0: as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
1: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 7 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und der Sonntagsmusik mit Pater Urban Stillhart.
2: Al tempo stesso, nel presente e in prospettiva nel futuro.
3: Buonasera, buonasera.
2: Da qui vorremmo farci raccontare questa mostra, naturalmente, è una mostra che viene introdotta, se non sbaglio, all'inizio proprio da interviste ad alcuni tra i protagonisti più importanti dell'architettura italiana. Facciamo qualche nome: da Stefano Boeri a Renzo Piano, da Massimiliano Fuxas, Franco Purini e tanti altri, e poi da un'installazione a omaggio al monumento ai caduti nei campi di sterminio dello storico studio BBPR a Milano, in una reinterpretazione speciale in scala, credo, 1-1 da parte di Matilde Cassani. Ecco, vogliamo raccontare anzitutto questa entrée, diciamo, questa entrata nella mostra.
3: Sì, l'ha raccontato talmente bene che penso di non riuscire a fare molto meglio, però è esattamente così. È una mostra con delle, diciamo, sezioni cronologiche piuttosto chiare, ma anche una mostra, diciamo, un po' a mille foglie, che si può leggere un po' a strati andando avanti. Abbiamo voluto aprirla proprio sentendo le voci dei protagonisti. Adesso la parola maestri è sempre molto impegnativa, certamente alcuni di loro lo sono davvero, altri sono dei grandi testimoni e protagonisti dell'architettura di questi anni, dei quali forse non ci sembrava, diciamo, mettere un altro progetto random di Renzo Piano, no? Non avrebbe aggiunto molto, però invece raccontare attraverso le loro voci proprio la transizione da quello che era il rapporto tra architettura e società nel secolo scorso e quello che invece vediamo attraverso i lavori degli architetti, ma anche, diciamo, di tutti quelli che si occupano di spazio, di idee, di città oggi, affidarla alla loro voce ci sembrava molto importante. L'altra cosa molto importante per noi è che siamo in un grande museo, in un museo in cui l'architettura dialoga per statuto con l'arte contemporanea e con le altre discipline, quindi l'idea di chiamare Matilde Cassani, che è un'architetta che naviga con estrema naturalezza tra arte, architettura, design, le abbiamo chiesto di fare un omaggio sostanzialmente, che in realtà è in scala 2-1 addirittura, per poter reagire, no, un po' alla dimensione del Maxi, ed è una sua opera sostanzialmente che parla al e del monumento ai caduti dei campi di concentramento nazisti che disegnarono i BBPR, ricordando anche che uno dei BBPR, cioè Banfi, morì in un campo di concentramento nazista.
2: Dunque, assieme a questo splendido, importante, storico monumento dei caduti nei campi di sterminio nazisti, c'è anche, viene riproposto qui, si parla anche del mausoleo delle Fosse Ardetine a Roma, progettato tra gli altri da Mario Fiorentino e da Giuseppe Perugini. E non a caso quest'ultimo fu proprio scelto da Mattarella, dal nostro Presidente della Repubblica, come meta della sua prima visita istituzionale, parliamo del 2015, all'inizio del primo mandato, a conferma proprio del ruolo del memoriale quale luogo fondativo della memoria e dell'identità repubblicana. C'è dunque un aspetto proprio di esternalizzazione memorativa in questa scelta, mi pare.
3: Ma diciamo, ci sono due aspetti, no? Il primo è questa memoria, diciamo, la mostra era nata all'inizio più come proprio una ricerca focalizzata su quello che gli architetti più interessanti di media generazione stanno facendo oggi, poi, diciamo, la sovrapposizione con gli 80 anni della Repubblica, la possibilità di avvicinare il presidente Mattarella all'architettura, che è una cosa che finora non era ancora successa, se non nei suoi rapporti, diciamo, individuali con Piano, con Mario Botta, eccetera. Quindi da un lato questa, insomma, è una parola che io pronuncio sempre con molto ritrosia, quella dell'identità, no? Però insomma, comunque c'è un'Italia dell'immediato dopoguerra che ha un'energia, una forza che poi tutti i grandi storici dell'architettura, da Tafuri in poi, hanno identificato in quei due monumenti: quello stilizzato, modernista, metallico, no? Dei BPR a Milano, e quello che secondo me è la più bella architettura moderna che c'è a Roma, che è quella delle Fosse Ardeatine. È un'architettura che si potrebbe fare oggi, quella delle Fosse Ardeatine, di una potenza e di una significatività enorme. Quindi da un lato c'è questo, appunto, quindi da un lato c'è la memoria, ma dall'altro abbiamo identificato in quei due monumenti la voglia di ripartire che aveva l'architettura, e l'architettura come metafora del paese, direi, in quel momento. Si ricorda che in quegli anni gli architetti Zevi, Quaroni, erano tutti molto coinvolti nella vita politica del paese, certo. Quindi è un'azione proattiva quella che vogliamo ricordare, oltre che il, diciamo, dolore per le vittime, eccetera.
2: Dunque c'è a questo punto nella mostra, la prosecuzione della mostra ci mette a contatto con una sezione che si intitola Fotogrammi dalla storia, Pippo Ciorra. Dunque una selezione, credo, di materiali d'archivio. Io la mostra ancora non l'ho vista, ahimè, ma lo farò nei prossimi giorni, mi interessa davvero molto. Però ho cercato un po' di materiale, credo che in questa selezione si voglia un po' cercare di ripercorrere alcune tappe importanti dell'architettura italiana del secondo dopoguerra.
3: Certo, sì, esatto. Ovviamente, data, diciamo, una complessità e anche, diciamo, la quantità di tempi e prodotti, progetti che abbiamo affrontato, non volevamo mappare, no, l'architettura italiana del dopoguerra, quanto raccontare. Abbiamo scelto di raccontarla attraverso i suoi grandi temi, appunto il primo, la memoria, poi c'è la residenza, che è il primo, no? La casa è il primo problema che gli architetti affrontano con i meravigliosi progetti della linea casa del dopoguerra. Poi dopo c'è l'istruzione, che pensiamo e continuiamo a pensare sia un valore di civiltà che dovrebbe poterci aiutare molto in tempi come i nostri, e che forse non se lo ricordano abbastanza le classi dirigenti. Poi ci sono i grandi musei, quindi la stagione di Scarpa, Albini, no? La prima consapevolezza modernista dell'heritage, del modo di trattarlo. Poi quindi i grandi spazi pubblici, le infrastrutture. Quindi sono i temi su cui l'architettura italiana ha lavorato dal dopoguerra fino alla fine del secolo. Per ognuno abbiamo scelto due progetti simbolici. Molto spesso, ovviamente, siccome abbiamo anche preparato questa mostra in un tempo un po' compresso per poter, come dire, incontrare il 2 giugno, no? Il compleanno della Repubblica, abbiamo molto lavorato sui nostri archivi, perché il Maxi, diciamo, forse tra le tutte, la cosa più importante è che ha dei grandi e importanti archivi di architettura italiana.
2: Certo, certo. Quindi questo, anche in questo caso, il ruolo dell'iniziativa pubblica si fonde anche con quello, naturalmente, della memoria, perché ovviamente l'archivio quello è. Dunque in questo aller-retour tra, diciamo, la memoria del passato e il nostro presente, il cuore di questa mostra sembrerebbe essere quello della generazione cosiddetta Erasmus, dedicato quindi alle esperienze della nostra contemporaneità. E questa sezione cronache del presente riunisce, a quanto leggo, il lavoro di diversi studi italiani importanti, legati diciamo soprattutto alla generazione che è nata tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, professionisti che si sono formati in un contesto davvero pienamente internazionale. Questo credo che sia tipico della loro generazione, proprio, no? Quindi si muovono con eleganza e con naturalezza tra culture, istituzioni e anche luoghi differenti. E dunque a questo proposito abbiamo anche, credo, con noi questa sera due di questi architetti. Abbiamo Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects, che credo sia con noi. Buonasera.
4: Buonasera.
2: E poi abbiamo Simona Malvezzi dello studio con Malvezzi di Berlino. Dunque abbiamo due esperienze che possiamo mettere a confronto anche con l'aiuto naturalmente di Pippo Ciorra, a cui chiederei anzitutto, prima di lasciare la parola a questi due architetti, chiederei appunto conto di questa sezione, di come si è voluto arrivare al presente.
3: Allora, ovviamente questa è una sezione per noi molto importante ed è forse la prima cosa a cui abbiamo pensato quando abbiamo fatto questa mostra. Io, come ben sanno i miei amici e colleghi che sono all'ascolto, ho sempre evitato in questi anni di fare, come dire, recinti per gli italiani, no? Mostre specificamente dedicate agli italiani, perché mi sembrava che il modo migliore per riconoscere la qualità degli architetti italiani fosse di trattarli come parte di una grande, no, scena internazionale, quindi metterli. Però nello stesso tempo noi abbiamo visto negli ultimi anni, dopo la scomparsa della generazione dei maestri, di Aldo Rossi, eccetera, l'architettura italiana è andata un po' in ombra. Se uno va alle biennali di architettura, nelle grandi rassegne internazionali, eccetera, la presenza italiana si è progressivamente affievolita. Allora questa mostra per noi voleva rappresentare la possibilità di dire che, fermi un momento, è chiaro che l'architettura oggi è diventata un mondo molto diverso da quello che era alla fine del Novecento, con le grandi star, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, eccetera. L'architettura oggi è un mondo complesso che tiene conto di istanze ambientali, sociali, di genere, eccetera, eccetera. Ma in questo scenario, come dire, che è in qualche modo ripartito da zero, ormai è emersa una generazione, un gruppo di architetti italiani che è completamente entitled, come dire, ha il diritto e anche il dovere di confrontarsi alla scala internazionale e di, come dire, essere presente con la stessa rilevanza, con la stessa riconoscibilità e qualità che riconosciamo agli architetti stranieri. Per cui la selezione è molto stretta, anche perché ovviamente non avevamo uno spazio infinito, però diciamo gli 8 studi che abbiamo scelto rappresentano anche altri soggetti simili, ma diciamo questi qua ci sembravano i più rappresentativi perché, come diceva lei, hanno tutti un po' questa legacy della formazione attraverso l'Erasmus, attraverso le reti internazionali, studi composti da persone italiane e non italiane, studi che sono emersi vincendo concorsi all'estero e quindi realizzando all'estero prima che in Italia. Rapidamente sono lo studio Modus, appunto, che abbiamo appena citato, lo studio Labix di Roma, la Francesca Torzo che sta a Genova, Giulia De Apollonia che sta a Brescia, la Simona Malvezzi con Kuhn che sta a Berlino, lo studio De Mogo che è di Brescia, lo studio Barozzi Vega che è di, in realtà sta a Barcellona, e lo studio Elastico Farm che è basato tra Piemonte, Pordenone e il Canada. Questa è la lettura più, chiudo rapidamente, è la lettura più, la prima lettura, no? Quella di dire ci sono questi architetti bravi, li lasciamo raccontare il loro lavoro nel modo più libero e autentico possibile, ma allo stesso tempo c'è una, diciamo, è molto difficile per far capire agli italiani che non è più il Novecento e che quindi gli architetti non si riconoscono più perché fanno tutte le finestre quadrate oppure perché fanno gli angoli a 60 gradi invece che 90, cioè non ci sono gli stili, non ci sono le tendenze, ci sono molti studi che affrontano contesti, situazioni e problemi e li risolvono con grandissima qualità, grandissima sensibilità alle istanze dei luoghi, delle comunità con cui lavorano, ma che non sentono il bisogno, come dire, di agire come sarti, no? Come si faceva nel secolo scorso, di dover essere assolutamente riconoscibili a tutti i costi. Questa è una condizione molto contemporanea che credo questi 8 studi, anche altri studi in Italia, rappresentano molto molto bene. Mi scuso per la lunghezza,
2: no,
3: forse
2: ma
3: è stato
2: questa cosa molto prezioso, appunto anche per chiarire il ruolo, appunto, un po' da prototipi di questi 8 studi, no? Esatto. Importanti. Allora lascerei la parola a Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects assieme a Sandy Attia, credo che siano basati a Bressanone, provincia di Bolzano, raccontarci un po' cosa ha pensato per questa mostra, qual è il progetto che ha presentato.
4: Partirei dalle parole di Pippo Ciorra, che saluto, quando parlava della volontà dopo la guerra di ripartire, questa voglia di ripartire. Noi invece di aver presentato un unico edificio eclatante, abbiamo presentato la nostra proposta come scuole di paese. L'idea è di presentare questi tre edifici, piccoli edifici che abbiamo appena terminato, che sono tra parentesi l'esito del concorso del PNRR, quelle 212 scuole, in sostituzione di vecchi edifici, e sono appunto piccoli segni in un'area periferica del paese, cioè nell'Alto Friuli, delle Alpi. E questo progetto era per dimostrare come piccoli interventi riescono a ridare vita a questi luoghi dove fondamentalmente l'ultima parola appunto del PNRR, resilienza, che è sempre stata molto ambigua, non si capiva bene il significato. Invece proprio noi, io e Sandy, costruendo questi edifici abbiamo capito il valore della resilienza, perché questi tre progetti si accomunano un principio, cioè la resilienza soprattutto all'abbandono dei paesi, cioè costruire queste scuole permette la sopravvivenza di questi luoghi, ma anche la resilienza al terremoto, nel senso che noi abbiamo scelto di fare questo concorso in questa zona che ha subito appunto 50 anni fa, oltre all'anniversario della Repubblica, quest'anno anche ricorreva l'anniversario del terremoto, e queste tre scuole sono state costruite proprio nell'epicentro del terremoto, quindi Ospedaletto che è vicino a Gemone del Friuli, Bordano che è dall'altra parte del Tagliamento, che è il corso che bene o male unisce questi paesi, e Villa Santina. Ma devo anche dire che è una resilienza anche all'abbandono del bello. Perché la vera sfida, purtroppo, di costruire in periferia o nei paesi ricostruiti che hanno una certa qualità dell'ordinario, della modestia, è riuscire a ridare valore all'architettura nel senso del bello, ma senza esagerare, cioè senza creare un'enfasi all'architettura, ma cercando di dare, oltre alla funzione precipua di scuola, di diventare un presidio sociale, un luogo di riconoscimento collettivo per queste piccole comunità.
2: Sì, un po' un
4: Questa un po' è
2: volano,
4: stata l'idea.
2: interessante. Dunque, grazie appunto a Matteo Scagnol per averci raccontato il loro progetto come Modus Architects all'interno della mostra romana al Maxxi. E chiederei a Simona Malvezzi invece del studio Kuhn Malvezzi con Wilfried Kuhn e Johannes Kuhn a Berlino, con questo studio, anche lei presente in questa mostra, tra questi 8 studi italiani di successo e anche di fama internazionale.
5: Sì, intanto grazie per l'invito. No, volevo precisare e correggo Pippo Ciorra, che anche saluto, che comunque io sono italiana di Milano e vivo a Milano.
2: Berlino,
5: tanto avanti
2: Berlino
3: io non ho detto che vivevi
5: italiana,
3: a
5: magari
3: Berlino.
5: si capiva da nome. Però faccio avanti, il mio studio a Berlino, fatto a Berlino nel 2000. E uno faccio avanti e indietro con Milano-Berlino, appunto da quell'anno. Ma questo è anche il bello ormai di questa professione, che può toccare più città, più posti, più senza essere definitivamente in un solo posto.
2: E senza confondersi, immagino.
5: Esatto, senza confondersi. E ho portato per la mostra, abbiamo deciso di portare due progetti che secondo me rappresentano un po' il nostro modo di intendere l'architettura, quindi sono, diciamo, esemplari del nostro approccio al progetto, e sono anche due progetti che toccano temi fondamentali e urgenti in questo momento storico che, come tutti sappiamo, sono il clima, l'ambiente, da un lato la natura, e l'altro il tema della coesistenza, del dialogo interculturale e interreligioso. Quindi sono un progetto di un museo, esito di un concorso che abbiamo vinto a Montreal, in cui mi piace dire che è un progetto politico, perché praticamente ribaltiamo il rapporto di potere che c'è sempre stato tra l'umano e l'insetto. In che modo? Avendo fatto un percorso sotterraneo per cui tu ti trasformi e diventi quasi una formica, e riesci a capire che questa cosa che noi in qualche modo tutti distruggiamo, appunto tagliando foreste, facendo inondare fiumi, però in realtà è un micromondo che va osservato molto attentamente da vicino, quindi è proprio pensato tutto il museo non come il classico museo dove entri e tu osservi delle cose da lontano, ma entri, cioè l'idea della metamorfosi e trasformazione. L'altro progetto molto importante invece a Berlino è un progetto di un edificio multireligioso che si trova anche nel luogo dove Berlino è nata, che era un luogo che durante la DDR era stato completamente sfigurato. C'erano le fondamenta della prima chiesa gotica, dei primi insediamenti della città di Berlino, era stata durante il comunismo coperta con un cemento e fatta diventare un parcheggio. Poi con l'unità di nuovo della Germania c'è stata questa voglia di riscoprire comunque le origini, di scoprire la storia. E lì appunto l'idea di dei tre, comunque i tre rappresentanti delle tre religioni monoteiste presenti da più tempo in Germania, allora è venuta l'idea di indire un concorso per avere un edificio al cui interno ci fossero queste tre religioni. E mi piace dire che è una sorta, l'edificio di per sé è una città nella città, perché tutti i tre spazi religiosi si innestano attorno a una sorta di piazza coperta, e la piazza dove avvengono le conferenze, gli incontri, quindi la piazza del dialogo. Ed è fondamentale, cioè questo spazio in between, questo spazio tra i luoghi religiosi. Poi inoltre a noi piace molto, diciamo, un po' il nostro approccio, quello di anche aggiungere nei concorsi, cioè aggiungere qualcosa che nel bando non è stato richiesto. A volte vinciamo, a volte perdiamo, e anche in questo caso volevamo andare oltre all'aspetto religioso e abbiamo aggiunto una sorta di loggia in cima al progetto in copertura, per cui anche il pubblico che non è religioso può salire e percepire la città da un punto completamente diverso.
2: Insomma, gnam gnam, io veramente avevo già voglia di vedere questa mostra, ma adesso ho ancora più appetito, e quindi verrò a vederla molto presto, e credo che anche i nostri ascoltatori in ascolto saranno contenti di questa mostra che davvero fa vedere la vitalità dell'architettura italiana, come recita il titolo, vitalità dell'architettura italiana 1946-2026. La cura è di Elena Tinacci e Pippo Ciorra, che ringrazio tantissimo di essere stato.
3: Posso aggiungere, sì, una frase molto, certo, breve, tre cose. Uno, siccome il museo racconta, ma ogni volta che racconta deve anche produrre, no? Nuova heritage, nuovo patrimonio, quindi l'approccio al lavoro degli otto studi, il primo approccio è un progetto fotografico di committenza fatto da una fotografa che si chiama, da un artista che si chiama Allegra Martin, che ha fotografato, ha fatto una foto o una coppia di foto per un edificio, diciamo, molto importante nella storia di ognuno di questi studi, una specie di

0: è presente fuori in giardino, e quindi le persone durante tutta l'estate al Maxxi avranno gli spettacoli, la possibilità di stare, sostare e riconoscersi in questo spazio, per chiudere un po' questo racconto delle generazioni che abbiamo detto all'inizio.
1: E credo che scusate il collettivo Ferrarese dovrebbe essere HPO, se non sbaglio.
0: HPO, scusate, ma è un po' la stanchezza della giornata.
1: Certo.
0: Ho fatto esami tutto il giorno.
1: E allora, io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra è visitabile fino al 15 novembre al Maxxi di Roma, davvero un'occasione da non perdere. Ringrazio ancora Pippo Ciorra, ringrazio Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects e Simona Malvezzi dello studio QN Malvezzi, grazie davvero di essere stati con noi qui a Radio 3 Suite.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie a voi.
1: Splendida mostra, grazie.
2: Grazie.

0: se c'è una musica che interpella gli spazi, dunque, che ha una certa relazione anche con l'architettura, è quella di Michael Torchy, compositore contemporaneo americano. Questo era uno dei suoi lavori più recenti per orchestra da camera, Being, questa è la parte finale di questo bel lavoro con American Modern Ensemble, diretto dallo stesso Michael Torchy, per un bellissimo disco uscito qualche tempo fa. A questo punto, alle 22:27 minuti, è il momento di iniziare a presentare il nostro secondo e ultimo cartellone musicale di Radio 3 Suite, a cura di Giorgio Marino anche questo, ed è fra l'altro l'ultima pagina in programma questa sera qui a Radio 3 Suite. Lo facciamo molto volentieri interpellando una delle figure davvero che hanno rappresentato maggiormente l'impegno degli strumentisti nell'ambito della musica del nostro presente. Si tratta di Roberto Fabriciani. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Un grande flautista, amico di tutti i compositori, ha lavorato tantissimo in Italia e all'estero sulla musica del nostro tempo in particolare, ma non soltanto naturalmente, ed è protagonista assieme a altri tre musicisti, cioè Valerio Lisci, arpista, Laura Catrani, soprano, e Maria Grazia Bellocchio, pianoforte, di un concerto che in realtà è il primo di una serie di quattro che ascolteremo qui a Radio 3 Suite in queste settimane, che sono pensati come un omaggio a Luciano Berio e alle sue sequenze. Si intitola questa raccolta di brani Sequenze e Capricci, la promossa la GOG, Giovine Orchestra Genovese. Sappiamo naturalmente che le sequenze

0: di Luciano Beglio sono imprescindibili davvero nel repertorio virtuosistico di tutti gli strumenti ai quali il grande compositore ligure ha dedicato la sua attenzione, e davvero c'è una fantasiosità, una varietà, una maniera proprio di avvicinare questi strumenti quasi in un corpo a corpo davvero meraviglioso che hanno fatto di queste sequenze per strumento solo o anche per voce sola, diciamo un po' uno dei punti di riferimento imprescindibili nella storia del nostro Novecento. Naturalmente, diceva Berio, ogni sequenza è prima di tutto un incontro umano tra un virtuoso e un compositore, entrambi ugualmente curiosi, desiderosi di nuove esperienze. Comporre per un virtuoso degno di questo nome vale oggi solo per consacrare un'intesa particolare tra compositore ed esecutore e anche come testimonianza di un rapporto umano. Ecco, la sequenza che ha eseguito a Genova, a Palazzo Ducale, in questo concerto, se non sbaglio, il 26 settembre, sì, 26 settembre dello scorso anno a Palazzo Ducale a Genova, Roberto Fabriciani, è appunto la prima che ascolteremo della sequenza numero 1 per flauto, che credo sia del 58 e credo sia stata dedicata a un personaggio importante della nostra musica contemporanea, che era il flautista Severino Gazzelloni. È così?
1: Sì, la sequenza prima per flauto fu composta nel 58 per Severino Gazzelloni, che è stato il mio maestro. E, naturalmente la sequenza è un capolavoro della storia della musica, è un brano innovativo e fondamentale della letteratura flautistica, senz'altro.
0: Ed è un brano che al suo interno anche quello che noi chiamiamo, forse il pubblico di Radio 3, quello più avvezzo alla musica contemporanea, è abituato a questo termine, tecniche estese per lo strumento, no? Cioè
1: Sì,
0: quelle tecniche che fanno sì che lo strumento non sia semplicemente quello che normalmente è nella musica, diciamo, classica, ma prevede anche delle altre possibilità espressive di uno strumento. Ad esempio, un flauto può diventare anche uno strumento a percussione, può diventare.
1: assolutamente. Sì, esatto. Interessante nella sequenza prima, appunto prima perché è la prima di tutta la serie delle sequenze, è la novità della scrittura che diciamo, si limita nel tempo-spazio. La scrittura è denominata così, una sorta di improvvisazione guidata che esalta la creatività e la personalità dell'interprete. La sequenza, fra l'altro, propone tecniche, è vero, innovative, tra cui i doppi suoni, i bicordi, che questo è proprio il primo esempio storico, fra l'altro, di polifonia per uno strumento monodico, e un acceso e brillante virtuosismo digitale, insieme anche a una cantabilità espressiva che è tipica dell'antica monodia. Ecco, questo un po', diciamo, racchiude l'idea di questa sequenza, che è un ritratto a Severino Gazzelloni. Tant'è vero che ricordo in un'intervista di Berio che ha dichiarato che l'esecuzione di Severino Gazzelloni era quella che più realizzava l'idea estetica della sequenza, e i flautisti potevano così prendere questa interpretazione da riferimento. Ecco, in poche parole c'è un'indicazione di come va interpretato questo pensiero, insomma, ecco, che è veramente innovativo per l'epoca.
0: Ecco, questa serie di concerti dedicati, individuati come omaggio a Luciano Berio e intitolati Sequenze e Capricci dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, che ascolteremo il primo questa sera, prevede una sorta di contrappunto creativo, no? Tra una delle sequenze di Berio, per esempio in questo caso quella per flauto, e poi un capriccio commissionato e affidato a un compositore, una compositrice. Quasi come una risposta, un rispecchiamento, una giusta posizione, lavorando appunto sullo stesso strumento. In questo caso la risposta di questo contrappunto creativo è affidata a Chiara Mallozzi e al suo capriccio per flauto. Ecco, vuole parlarci Roberto Fabriciani, visto che appunto l'ha eseguito lei, di che cosa si tratta, quali sono le caratteristiche di questo brano?
1: Beh, è un brano fondamentalmente espressivo, però con punte anche di virtuosismo nuovo, moderno, appunto, che richiama i nostri tempi, insomma. Quindi vuole essere anche un po' una risposta alla sequenza di Berio come punto di partenza, che sicuramente ha aperto nuovi orizzonti, e portando lo strumento sempre a un'espressività di grande attualità del momento. Ecco, questa compositrice ci è riuscita benissimo con un pezzo straordinario.
0: Ecco, Roberto Fabriciani, parlando di flauto e parlando di Luciano Berio, mi farebbe molto piacere che lei ci potesse dire che cosa è ancora vivo, non soltanto della musica di Luciano Berio, ma anche della figura di Severino Gazzelloni nella nostra contemporaneità.
1: Ma due personaggi sicuramente provocatori e provocatori, due personaggi che hanno lavorato sul nuovo, ma anche contemporaneamente sulla comunicazione, sulla espressività, ecco, non soltanto su un ambiente di ricerca, ma ha messo a frutto proprio in arte quello che è il nuovo. Gazzelloni è stato sicuramente il maestro per eccellenza dei grandi compositori, perché oltre a Berio citerei Maderna, tutto il periodo di Darmstadt, Nono, tanti compositori che scrivevano per lui era il punto di riferimento. E Berio ha colto l'occasione, sempre lavorando a Darmstadt in quel periodo, di scrivere anche lui per il flauto di Gazzelloni, però anche in una maniera magistrale, assolutamente, descrivendo il carattere del personaggio, cioè facendo un ritratto vero e proprio a questo personaggio flautista, che sicuramente è stato il punto di riferimento di tutto il Novecento, insomma. Quindi Berio si è riuscito benissimo accogliendo proprio questa espressività, tant'è vero che l'importante, diceva lui, è guardare Severino Gazzelloni, anche se ciò che suona non è esatto, eccetera, ma da un errore nuove possibilità, apre nuovi orizzonti.
0: È interessante. E allora dunque iniziamo ad ascoltare la sequenza numero 1 per flauto di Luciano Berio 1958, così come è stata eseguita da Roberto Fabriciani per questo concerto genovese a Palazzo Ducale il 26 settembre 2025, e ringraziamo molto Roberto Fabriciani per essere stato con noi e averci raccontato questa sequenza, averci raccontato in generale la musica di Luciano Berio. Grazie molto.
1: Grazie
0: e buonasera.
1: Buona serata.

Applausi per questa esecuzione della sequenza numero 1 per flauto 1958 di Luciano Berio. Il flauto era quello di Roberto Fabriciani, che si produceva immediatamente dopo nell'esecuzione del Capriccio per flauto di Chiara Mallozzi, di cui ci ha già parlato. Ricordo solo che Chiara Mallozzi è una compositrice classe 1988, violoncellista e ricercatrice, ha studiato musica elettronica al Conservatorio di Napoli. Ricordo anche che l'iniziativa della giovine orchestra genovese, il cui concerto stiamo ascoltando appunto questa sera, è stata così, è partita dall'idea dell'esecuzione dell'integrale delle 14 sequenze di Luciano Berio per strumento solo, a cui affiancare la commissione di una nuova opera per ciascuno dei medesimi strumenti scelti da Berio, dunque in questo caso il flauto, e questo è il Capriccio per flauto di Chiara Mallozzi.

E certo che le tecniche estese di cui parlavamo con Roberto Fabriciani da poco fa riescono ad allargare i confini, l'area di uno strumento, trasformarlo in qualcosa d'altro, ma certo trasformare un flauto in arpa davvero la vedo un po' ardua. Infatti questa era un'arpa e non un flauto, il brano era la sequenza numero 2 per arpa, scritta da Luciano Berio nel 1963 per l'arpista Francis Pierre. L'abbiamo ascoltata da Valerio Lisci all'arpa nell'ambito di questo omaggio a Luciano Berio, Sequenze e Capricci, che si è appunto tenuto alla prima parte di questo concerto a Palazzo Ducale il 26 settembre lo scorso anno. Ascoltiamo invece adesso proprio il capriccio per flauto di Chiara Mallozzi, che per un disguido tecnico non siamo riusciti ancora ad ascoltare. Lo ascoltiamo per una durata di circa 4 minuti.

Applausi dunque per il capriccio di Chiara Mallozzi con il flauto di Roberto Fabriciani in questo bel concerto dedicato alle sequenze di Luciano Berio, seguite da capricci commissionati giovani giovani e anche meno giovani compositori. Nel caso del prossimo capriccio che ascoltiamo, si tratta di un compositore anche piuttosto giovane, si tratta di Mariano Russo, 1998 la sua data di nascita, e naturalmente reagisce in questo capriccio alla sequenza numero 2 per arpa. Dunque ancora una volta all'arpa c'è Valerio Lisci per un brano, quello di Mariano Russo, che dura circa 4 minuti.

0: fascinoso e anche un po' misterioso questo capriccio per arpa di Mariano Russo. All'arpa c'era Valerio Lisci, come abbiamo detto, e a questo punto di questo bel concerto arriviamo a un piccolo monumento nell'ambito delle sequenze di Luciano Berio, perché arriviamo alla sequenza numero 3 per voce femminile, che è stata composta nel 1965 per la voce e anche per la gestualità di Katie Berberian, che all'epoca era la compagna di Luciano Berio. Stesso Luciano Berio scrive qualcosa a proposito di questa sequenza, qualcosa di davvero molto significativo. Dice: la voce porta sempre con sé un eccesso di connotazione, dal rumore più insolente al canto più squisito. La voce significa sempre qualcosa, rimanda sempre ad altro da sé e crea una gamma molto vasta di associazioni. In sequenza terza, cioè la sequenza per la voce femminile, dice Berio, ho cercato di assimilare musicalmente molti aspetti della vocalità quotidiana, anche quelli triviali, senza per questo rinunciare ad alcuni aspetti intermedi e al canto vero e proprio. L'enfasi è posta sul simbolismo sonoro di gesti vocali, talvolta anche visivi, sulle ombre di significato che li accompagnano, sulle associazioni e sui conflitti che essi suggeriscono. Per questa ragione, sequenza terza può anche essere considerata come un saggio di drammaturgia musicale, la cui storia, in un certo senso, è il rapporto tra l'interprete e la sua stessa voce. Davvero un grande capolavoro per voce femminile. La ascoltiamo dalla voce del soprano Laura Catrani.
1: Tu mi fai capire che ti

Applausi per Laura Catrani alle prese con un pezzo di storia della musica contemporanea, con la sequenza numero 3 per voce femminile di Luciano Berio, che ha eseguito in questo concerto del 26 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito della rassegna di GOG, Giovine Orchestra Genovesi, con questo omaggio a Luciano Berio, con l'esecuzione integrale di tutte le sequenze per strumento solo e affiancata, diciamo, dei capricci che sono come una sorta, dicevamo, di contrappunto creativo, di rispecchiamento e di così mossa creativa musicale di un giovane compositore rispetto appunto alla sequenza di Luciano Berio, rispettando appunto lo strumento, o in questo caso la voce, impegnata appunto nella sequenza specifica. In questo caso la risposta viene data con un capriccio per voce sola di Paolo Cipollini, compositore toscano, classe 1989, e la voce è naturalmente la stessa voce che appunto appena eseguito la sequenza terza per voce femminile, cioè Laura Catrani, soprano, anche per il capriccio per voce di Paolo Cipollini. L'ascoltiamo.

Papierin. Tirurin, bidirin, lobirin, non per cani, non per cani, sono buoni, lobirin, lobirin.

non per cani sono buoni i labirinti, labi, la. Non per cani sono buoni.

Molti complimenti per Laura Catrani, soprano protagonista prima della sequenza terza di Berio e adesso per questo capriccio per voce in risposta alla sequenza di Berio di Paolo Cipollini, compositore classe 1989, e adesso per questo capriccio per voce in risposta alla sequenza di Berio di Paolo Cipollini, compositore classe 1989, dicevamo, molti

posizione ostinata e contraria, sempre, dice qualcuno qui al 335-5634-296. E a questo punto del concerto genovese arriviamo a un altro importante step, diciamo, di queste sequenze per strumento solo di Luciano Berio. Arriviamo alla sequenza composta nel 1966 per Josy de Carvalho, dunque per un appunto virtuoso del pianoforte, e la sequenza quarta per pianoforte può essere considerata, dice Luciano Berio nelle note che l'accompagnano, come un viaggio di esplorazione attraverso le regioni sconosciute e conosciute del colore e delle articolazioni strumentali. Due sequenze armoniche indipendenti si sviluppano simultaneamente, a volte si interpenetrano, una reale affidata alla tastiera e l'altra in un certo senso virtuale affidata al pedale tonale. In sequenza quarta, dunque quella per pianoforte, come nelle altre sequenze per strumento solo, ho voluto elaborare una polifonia di azioni intesa come esposizione e sovrapposizione di caratteri strumentali e gestuali differenti. Ascolteremo questa sequenza per pianoforte, la numero 4, e il brano questa sera di maggiore impegno temporale, sono circa 13 minuti, l'ascolteremo, dicevo, dalla pianista Maria Grazia Bellocchio. Buon ascolto.

Una splendida esecuzione della sequenza quarta di Luciano Berio per pianoforte solo è quella che ci ha regalato Maria Grazia Bellocchio per questo concerto dedicato alle sequenze del grande compositore ligure. Maria Grazia Bellocchio è una pianista che si è perfezionata con Karl Engel al Conservatorio di Berna dopo aver compiuto studi di pianoforte di composizione al Conservatorio di Milano, e proprio al Conservatorio di Milano attualmente è titolare la Bellocchio della classe di pianoforte. L'attività concertistica molto varia e spazia dalla musica da camera al repertorio solistico. Ha collaborato con artisti di grande rilievo come Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Bruno Giuranna. Si è esibita in Italia e all'estero in festival in circostanze davvero di grande prestigio e ha vari progetti, e un suo progetto sulle sonate per pianoforte di Salvatore Sciarrino ha ricevuto fra l'altro il premio speciale della critica Franco Abbiati. Una sequenza davvero molto affascinante, molto scritta con grandissima eleganza da Berio nel 1966 per la pianista brasiliana Josi de Carvalho, che all'epoca era trentenne, un pianista anche veramente molto brillante, importante, fra l'altro una grande carriera anche come compositrice e anche come artista visiva. E questa sequenza deriva davvero dal gesto strumentale tipico di Berio e anche da un tentativo di scrittura che fu, a detta dello stesso compositore, molto laborioso, perché somigliante in una certa misura alle difficoltà che si riscontrano nella trascrizione precisa, la trascrizione esatta delle musiche improvvisate, dei canti popolari. Dunque c'è in questa sequenza una sorta di carattere di improvvisazione che in un certo senso è influenzato, potremmo dire, anche dal jazz. All'epoca della composizione Berio, come sappiamo, viveva e insegnava negli Stati Uniti, e l'autore raccomanda di tener conto proprio di queste due dimensioni nell'esecuzione del brano, e forse proprio da questa dialettica così serrata, da questa polarità così importante, deriva forse l'energia che attraversa questo brano con i suoi bruschi cambiamenti, una capacità di mantenere in permanenza più livelli insieme al massimo grado di efficacia ma anche di densità. Dunque la sequenza numero 4 del pianoforte di Luciano Berio aveva anch'essa una sua risposta, un capriccio commissionato appunto da GOG, Giovine Orchestra Genovese, per questa serie di sequenze e capricci in omaggio a Luciano Berio, assieme naturalmente all'articolazione integrale e all'esecuzione integrale delle 14 sequenze appunto per strumento solo di Luciano Berio. Questa risposta è stata affidata a Michele Dall'Ongaro con un capriccio per Luciano, questo recita il sottotitolo per pianoforte, il titolo invece è un po' Billino. Si tratta di In and Blue, noto anche come Mass Blue. È un pigmento, sveliamo subito questo piccolo segreto, un pigmento inorganico blu scoperto per caso da uno studente, un ricercatore in un laboratorio dell'Università Statale dell'Oregon nel 2009, dunque relativamente da poco. Poi la grande ditta Crayola, attraverso un concorso indetto nel 2017, lo ha rinominato e commercializzato questo blu con il nome di Beautiful. Dunque questo colore scoperto per caso, una scoperta fortuita, una scoperta inattesa, dà il titolo a una composizione di Michele Dall'Ongaro che classe 1957, è un compositore molto conosciuto, un musicologo e anche una voce che gli ascoltatori di Radio 3 conoscono molto bene. È stato tante cose nella sua vita, ma è stato soprattutto dal 2015 al 2025 presidente sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, succedendo a Bruno Cagli, e nel novembre dello scorso anno è stato nominato presidente del Rossini Opera Festival. Dunque questa composizione
di Michele Dall'Ongaro, I.M. Blue, capriccio per Luciano per pianoforte, la ascoltiamo nell'esecuzione di Maria Grazia Bellocchio.

Il pianoforte di Maria Grazia Bellocchio per questa esecuzione del Capriccio per Luciano per pianoforte di Michele Dall'Ongaro, il brano che concludeva questo concerto, il primo di una serie di quattro che ascolteremo qui a Radio 3 Suite durante queste serate insieme, dedicate appunto all'integrale delle sequenze di Luciano Berio, che costituiscono, l'abbiamo detto più volte, uno dei nuclei, potremmo dire, più rappresentativi della produzione strumentale del secondo Novecento, oltre a essere una delle massime realizzazioni del grande maestro ligure. Sono state realizzate nell'arco di poco meno di 50 anni, dal 1958 al 2002 e poco oltre, esse documentano in un certo senso in maniera esemplare l'evoluzione del linguaggio di Luciano Berio. È come se seguissero queste sequenze un po' il corso del tempo. Dunque Berio adatta anche il linguaggio musicale che adotta al tempo, alla conoscenza degli interpreti, al rapporto stesso degli interpreti, che è per natura cangiante, con il loro strumento. Dunque senz'altro, come dice Berio, ogni sequenza è anzitutto un incontro umano tra un virtuoso, un compositore, ma anche un po', in un certo senso, una biografia dello stesso Luciano Berio da un punto di vista professionale. Ecco, segue davvero un po' tutto il percorso di questo grande musicista. Questi concerti, vi ricordo, sono stati immaginati con un'idea molto felice dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, come omaggio a Luciano Berio, e si intitolano questi concerti Sequenze e Capricci. Dunque l'integrale delle sequenze, oggi abbiamo ascoltato le prime quattro, quella per flauto, quella per arpa, quella per voce femminile e in ultimo questa per pianoforte, immaginate come sequenze e capricci, dunque con una risposta di un giovane compositore, e talvolta, come nel caso di Michele Dall'Ongaro, neanche troppo giovane, una sorta di contrappunto creativo appunto alle sequenze per lo stesso strumento appunto utilizzato da Berio, che viene riutilizzato e rimaginato per un capriccio appunto originale per il medesimo strumento. Dunque dalla sigla sentite che questa era anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma che, come sapete, è curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Luca De Ioris e Mirko Buonomo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. Appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera, a partire dalle 19:50 saremo su queste frequenze per presentarvi ancora una volta un doppio cartellone musicale interessante e altri appuntamenti naturalmente. Dunque a domani, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

Lo scorso 25 maggio ha lasciato questa terra Sonny Rollins, il saxophone colossus, il colosso del sassofono, e oltre alle tante note scolpite nella storia del jazz e della musica tout court, Rollins ci ha anche lasciato impressa un'immagine molto forte, quella di lui che suona solitario sul ponte di Williamsburg che collega l'isola di Manhattan a Brooklyn, mentre accanto passano i treni della metropolitana. Si apre così una puntata di battiti interamente dedicata a Sonny Rollins, con lui che nel buio della notte suona su quello stesso ponte. Lo abbiamo ascoltato e lo stiamo ascoltando ancora in sottofondo in un frammento audio tratto dal documentario Who is Rollins, realizzato in verità 10 anni dopo il famoso esilio autoimposto di cui parleremo più in là. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è con noi questa notte per la parte tecnica. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare in streaming sulla piattaforma RaiPlay Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it e che potete leggere le scalette e le anticipazioni delle puntate di Battiti sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Doug Watkins, il grande Max Roach alla batteria in questo St. Thomas, uno dei brani più noti di Sonny Rollins, tratto da un disco che già dal titolo Saxophone Colossus posizionava il giovane sassofonista in un luogo di grande stima e successo rispetto alla scena jazzistica dell'epoca. Siamo nel 1956, Sonny Rollins ha 26 anni, lui era nato a New York, a Harlem, nel quartiere di Sugar Hill, il 7 settembre del 1930, terzo figlio di una famiglia molto musicale. Aveva cominciato a studiare il pianoforte, ma poi era passato al sassofono, che aveva imparato a suonare per lo più da autodidatta. Poco più che adolescente, Sonny Rollins forma una band con alcuni amici di quartiere, tra cui c'erano Jackie McLean, Kenny Drew e Art Taylor, e ha appena 19 anni quando entra in studio di registrazione per la prima volta con il cantante bebop e figura di spicco del mondo hipster Babs Gonzales. Da quella prima esperienza ne seguono poi altre, tutte importanti, con musicisti del calibro di J.J. Johnson, Fats Navarro e Bud Powell. Nel 1954 Sonny Rollins registra tre sue composizioni con il gruppo di Miles Davis, che rimarranno tra le sue più famose: Air Gin, Doxy e Olio.

La gente amava da pazzi Sonny Rollins ad Harlem e dappertutto. Era una leggenda, una specie di dio per molti musicisti giovani. C'era chi pensava che suonasse il sax ai livelli di Bird. Io dico una cosa, ci andava davvero vicino. Era un musicista aggressivo, rivoluzionario, che aveva sempre nuove idee musicali. Allora mi piaceva moltissimo come musicista, anche per il modo in cui sapeva scrivere. Questo è quanto ha dichiarato Miles Davis nella sua autobiografia, dove descrive anche nel dettaglio la seduta di registrazione che ha prodotto il disco Bag's Groove, dove non a caso suonano tre brani scritti da Rollins, tra cui il ben noto Olio che abbiamo ascoltato. Bag's Groove era appunto un disco uscito a nome di Miles Davis. Siamo nell'estate del 1954. Nel 55 Rollins si trasferisce a Chicago e entra in un programma medico per disintossicarsi dall'eroina, e sarà il primo, seppur breve, distacco dalla musica che il sassofonista si concede per ricalibrarsi. Nel novembre dello stesso anno, sempre a Chicago, sostituisce Harold Land per un concerto del celebrato quintetto capitanato da Max Roach e Clifford Brown, e ne prende poi il posto stabilmente, ed è lo stesso quintetto che suonerà nel disco di Sonny Rollins intitolato Plus Four.

L'agilità e la velocità non mancavano di certo ai musicisti che abbiamo ascoltato in questa versione di I Feel a Song Coming On, tratta da Plus Four, disco uscito a nome di Solly Rollins, ma di fatto si tratta del quintetto molto famoso guidato da Clifford Brown alla tromba e Max Roach alla batteria, con Richie Powell al pianoforte, George Morrow al basso. Sonny Rollins al sax tenore era entrata a far parte del gruppo 5 mesi prima di questa registrazione, in sostituzione di Harold Land, ma l'etichetta di Rollins, la Prestige, gli diede il permesso di registrare con il gruppo solo a condizione che per ogni disco pubblicato dall'etichetta del gruppo, la MRC, ne fosse uscito un altro con lo stesso gruppo ma a nome di Rollins e per la Prestige. Dopo pochi mesi da questa registrazione, però, ci fu l'incidente terribile che costò la vita a Richie Powell e a Clifford Brown, e quindi decretò la fine del gruppo e naturalmente anche dell'accordo discografico, che fruttò solo 2 dischi. Il 1956 è stato un anno particolarmente prolifico per Rollins. Tra i 6 dischi usciti quell'anno per l'etichetta Prestige, oltre a Saxophone Colossus e a questo Plus Four che abbiamo appena ascoltato, va citato anche Tenor Madness, in cui c'è la storica chase, la competizione, il confronto tra i 2 giovani titani del tenore dell'epoca, ovvero Sonny Rollins e John Coltrane, in un disco che non ascolteremo questa notte, Abbattiti, per approdare direttamente a un altro caposaldo del percorso rollinsiano come Freedom Suite.

Sonny Rollins, sax tenore, Oscar Pettiford, basso, Max Roach, batteria. Questa era The Freedom Suite, ovvero un estratto dalla Freedom Suite tratta dal disco omonimo. È un brano che di fatto segna una crescita di statura e anche di carattere nel percorso artistico di Sonny Rollins. Intanto è un brano che conferma la sua propensione maturata già da qualche tempo per le formazioni in trio, quindi senza strumento armonico e nello specifico senza pianista. Pianisti che, secondo quanto diceva Rollins, suonavano troppo e erano di intralcio. All'epoca, sebbene non fosse inedita, era comunque una combinazione inusuale nel jazz, e ancora più inusuale era pubblicare un disco la cui prima traccia durava più di 19 minuti, traccia dalla quale abbiamo ascoltato appunto un ampio estratto. Con la sua Freedom Suite, Rollins poi dichiarava anche la sua attenzione, la sua adesione alla lotta per i diritti civili degli afroamericani, tanto da scrivere nelle note di copertina del disco: l'America è profondamente radicata nella cultura nera, nei suoi modi di dire, nel suo umorismo, nella sua musica. È ironico che il nero, che più di ogni altro può rivendicare la cultura americana come propria, venga perseguitato e represso, che il nero, che ha incarnato l'umanità nella sua stessa esistenza, venga ricompensato con la disumanità.

Siamo nel 1962, Sonny Rollins decide di provare a sostituire il pianoforte con la chitarra, in questo caso la chitarra di Jim Hall. Poi c'erano Bob Cranshaw al basso e Harry Saunders alla batteria in questa versione di God Bless the Child, tratta da The Bridge. The Bridge, il ponte, sottinteso il ponte di Williamsburg, del quale abbiamo già parlato in apertura di puntata di Battiti questa notte su Radio 3, è ponte sul quale a partire dal 1959 per 2 anni Sonny Rollins andò a studiare il sax per non disturbare i vicini nel suo piccolo appartamento di Grand Street nel Lower East Side di Manhattan. Un fatto che acquisì un'aura quasi leggendaria nei racconti che si tramandano a questo proposito. Le lunghe ore di studio di Sonny Rollins, a volte 15 o 16, sono spesso notturne, vengono collocate in qualunque stagione e in qualunque condizione atmosferica, anche la più avversa. Sia come sia, Rollins si era ritirato dalle scene nell'estate del 1959 ed era una sparizione per certi versi inspiegabile, visto che era un musicista all'epoca rispettato e apprezzato da pubblico e critica. In un certo senso era un musicista di successo, ma in realtà ha molto senso la spiegazione che ha dato lui stesso anni dopo. Stavo diventando molto famoso in quel periodo, ha detto Sonny Rollins, e sentivo il bisogno di perfezionare vari aspetti del mio mestiere. Sentivo di aver avuto troppo successo troppo in fretta, quindi mi sono detto: aspetta un attimo, farò le cose a modo mio. Non avrei permesso a nessuno di spingermi oltre i miei limiti, rischiando di cadere. Volevo rimettermi in sesto da solo. Mi esercitavo sul ponte di Williamsburg perché all'epoca vivevo nel Lower East Side.

Quando nel jazz si dice stare indietro nel tempo rispetto al beat, questa versione di Misterioso di Thelonious Monk e il modo che Rollins ha di arrivare leggermente dopo il pianoforte nel tema del pezzo è davvero un esempio perfetto. Una formazione strepitosa che Sonny Rollins aveva messo su per questo suo disco: J.J. Johnson trombone, Sonny Rollins sax tenore, due pianoforti, Horace Silver e Thelonious Monk, Paul Chambers al basso e Art Blakey alla batteria. Sonny Rollins ha registrato poco come sideman. Alla fine degli anni 50 aveva praticamente già smesso, con qualche rara eccezione, tra cui la bizzarra scelta di suonare nel disco dei Rolling Stones Tattoo You nel 1981. Ma tra le sue collaborazioni, appunto, di quegli anni va sicuramente citata quella con Thelonious Monk, con cui non ha registrato tantissimo, ma tra le altre cose ha registrato il bellissimo Brilliant Corners, un disco indispensabile per qualsiasi amante del jazz. Ed è stato un rapporto particolarmente interessante, musicalmente parlando. Da un lato Thelonious Monk, i cui temi così sbilenchi spesso determinavano giri armonici anomali, difficili per i solisti, e dall'altro invece Sonny Rollins con la sua particolare abilità nell'invenzione e nella variazione tematica, che riusciva a navigare queste composizioni con assoluta scioltezza. Li abbiamo ascoltati appunto da questo secondo disco che Sonny Rollins pubblicò per l'etichetta Blue Note, intitolato semplicemente Volume Secondo. Siamo nel 1957 e nello stesso anno Sonny Rollins va al Village Vanguard in trio e viene registrato un disco dal quale ascoltiamo Old Devil Moon.

0: Thank you. Elvin Jones on drums.
1: La voce di Sonny Rollins che abbiamo ascoltato al sax tenore, con Wilbur Ware al basso e Elvin Jones alla batteria, in questo disco intitolato A Night at the Village Vanguard, un disco Blue Note pubblicato nel 1957 ed era il primo live su disco sia per Sonny Rollins come leader sia per il locale, il famoso Village Vanguard, dove in seguito verranno registrati tanti dischi storici. Pensiamo soltanto a quello di in trio di Bill Evans o anche quello di John Coltrane. E a proposito di storia, come è stato fatto notare da più parti, con la scomparsa di Sonny Rollins se n'è andato l'ultimo dei 58 tra jazzisti e jazziste ritratti nella famosa foto che Art Kane scattò nel 1958 per un servizio su Esquire. La più alta concentrazione di genio musicale rappresentata su due pagine che si possa immaginare. Ero un fan, ha dichiarato Rollins ricordando il servizio fotografico, ero nella foto ma non tanto come musicista, anche se mi trovavo lì in veste di musicista, ma perché seguivo il jazz da tutta la mia breve vita fino a quel momento, quindi conoscevo molto bene quei ragazzi. Tra quei ragazzi c'era anche un suo idolo dichiarato, ovvero Coleman Hawkins.

Roy McCurdy, batteria, Bob Crenshaw, basso, Paul Bley, pianoforte e i sassofoni tenore, Coleman Hawkins e Sonny Rollins. Sonny meets Hawk, Sonny Rollins and Coleman Hawkins, come recita il sottotitolo di questo disco dal quale abbiamo ascoltato la famosissima Lover Man. Due giganti del sassofono tenore, due generazioni a confronto, un'operazione voluta dalla RCA che ricorda quella di John Coltrane con Duke Ellington, un disco non a caso pubblicato proprio lo stesso anno, siamo nel 1963, dalla Impulse di Bob Thiel. Impulse che nel 1965 scritturò Rollins, e quindi per un breve periodo i due tenoristi del momento, Rollins e Coltrane, furono compagni di etichetta. Il contratto tra Rollins e la Impulse durò poco e fruttò solo tre dischi, tra cui il più interessante è proprio quello che vede Sonny Rollins insieme alla ritmica storica di John Coltrane, quindi con Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria, Sonny Rollins al sax tenore, e su questa traccia c'è anche Freddie Hubbard. Noi ascoltiamo un estratto da East Broadway Rundown.

E sfumiamo qui questo brano su solo, purtroppo, di Jimmy Garrison. Alla batteria c'era Elvin Jones, al sax tenore Sonny Rollins, alla tromba Freddie Hubbard, in un brano, questo East Broadway Rundown, tratto dal disco omonimo, che si sviluppa su un tempo lungo, più di 20 minuti, con alcune parti più vicine al free, con un'insistenza da parte di Sonny Rollins su soluzioni timbriche anche estreme, con una vaga somiglianza con quanto faceva Albert Tyler in quegli anni, sebbene in versione sempre più leggibile e contenuta. Il jazz di Sonny Rollins, pur avendo una sua carica forte di libertà formale, soprattutto grazie al suo sviluppo dell'improvvisazione tematica, non è mai stato ascrivibile alla cosiddetta New Thing, la quale comunque a sua volta era un contenitore piuttosto complesso di spinte creative differenti. Il momento in cui forse Rollins ci andò più vicino fu nella sua breve collaborazione con Don Cherry, durata meno di un anno, documentata su disco solo dal vivo. E allora con Don Cherry alla tromba, Sonny Rollins al sax tenore, Henry Grimes al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria, li ascoltiamo in questa versione di There Will Never Be Another You.

Sonny Rollins ha avuto altri periodi di lontananza. Sonny Rollins ha avuto altri periodi di lontananza dalle scene nel corso della

pieno, forte, potente, ma anche molto suadente e agile di Sonny Rollins. Lo ritroviamo ora per un ultimo ascolto in questa puntata di Battiti che abbiamo interamente dedicato alla musica del saxophone Colossus, che è scomparso lo scorso 25 maggio all'età veneranda di 95 anni. Ci lasciamo con Body and Soul, un solo sassofono senza accompagnamento, un brano che è anche una sorta di omaggio di Sonny Rollins al suo modello e mito Coleman Hawkins. E ci lasciamo anche con i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è stato con noi per la parte tecnica, e con l'appuntamento con Battiti che è quotidiano sempre alle 24, sempre su Radio 3. Buonanotte.

0: La luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach. Preludio in do maggiore per clavicembalo. Bach, Werke Verzeichnis 933. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio in Do maggiore per clavicembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per violino e pianoforte in re maggiore K29, allegro molto, minuetto e trio. Rachel Podger, violino. Gary Cooper, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato la sonata per violino e pianoforte in re maggiore K29. Rachel Podger, violino. Gary Cooper, fortepiano.
1: Giulio Briccialdi. Quintetto in re maggiore per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, opera 124. Allegro marziale. Andantino, allegretto quasi andantino. Allegro. Quintetto di fiati Arnold.

0: Avete ascoltato di Giulio Bricialdi, quintetto in re maggiore per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, opera 124. Quintetto di fiati, Arnold.
1: Robert Schumann, album für die Jugend, album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37. Canto del marinaio, numero 38, tempo d'inverno primo, numero 39, tempo d'inverno secondo. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.